0: quattro notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal, il bilancio provvisorio parla di almeno 100 morti, ma restano centinaia di persone ancora irraggiungibili. Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500.000 per gli aiuti alla popolazione.
2: Almeno 12 persone sono morte e altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiel e Uzu. Secondo il ministro dell'interno Said Sayud, 4 vittime si registrano nella provincia di Bejaia, 5 a Jiel e 3 a Tizi Uzu. All'ospedale di Souk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 7 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
1: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
2: Veniamo in Italia. Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
1: In Lombardia è stato eseguito il primo suicidio assistito interamente organizzato dal Servizio Sanitario Regionale. La persona che ne ha fatto ricorso è Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. È morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del sistema sanitario lombardo. Secondo l'associazione Luca Coscioni si tratta della terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria assistita, ma del primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha curato l'intera fase attuativa fornendo assistenza, farmaco, strumentazione e individuazione del luogo.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Calcio, l'attesa è finita oggi alle 18 al Grimaldi Forum di Monaco, il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Chiudiamo con il volley. Italia-Germania entra nella storia per il set più lungo mai giocato. Il primo parziale dell'amichevole di Reggio Calabria è terminato 66-64 per i tedeschi dopo circa un'ora e mezza. Battuto il precedente primato stabilito poche settimane fa da Argentina e Polonia, la nazionale di De Giorgi ha comunque vinto la partita per 3-7-2 nel primo test verso gli europei. E continua anche la marcia dell'Ital Volley femminile, quinta vittoria consecutiva nella fase a gironi dell'Europeo. Le azzurre di Velasco hanno battuto la Francia 3-1 e conquistato matematicamente gli ottavi di finale da prime del proprio raggruppamento. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Il bilancio provvisorio parla di almeno 100 morti, ma restano centinaia di persone ancora irraggiungibili. Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause è anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500.000 per gli aiuti alla popolazione.
2: Almeno 12 persone sono morte, altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo il ministro dell'interno Said Sayoud, 4 vittime si registrano nella provincia di Bejaia, 5 a Jiel e 3 a Tizi Ouzou. All'ospedale di Souk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
1: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
2: Veniamo in Italia. Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
1: In Lombardia è stato eseguito il primo suicidio assistito interamente organizzato dal Servizio Sanitario Regionale. La persona che ne ha fatto ricorso è Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva. È morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Sistema Sanitario Lombardo. Secondo l'Associazione Luca Coscioni, si tratta della terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria assistita, ma del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha curato l'intera fase attuale, fornendo assistenza, farmaco, strumentazione e individuazione del luogo.
2: Chiudiamo con la pagina sportiva. Calcio, l'attesa è finita oggi alle 18 al Grimaldi Forum di Monaco, il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane: Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Chiudiamo con il volley. Italia-Germania entra nella storia per il set più lungo mai giocato. Il primo parziale dell'amichevole di Reggio Calabria è terminato 66-64 per i tedeschi dopo circa un'ora e mezza, battuto il precedente primato stabilito poche settimane fa da Argentina e Polonia. La nazionale di De Giorgi ha comunque vinto la partita per 3-7-2 nel primo test verso gli europei. E continua anche la marcia dell'Ital Volley femminile, quinta vittoria consecutiva nella fase gironi dell'europeo. Le azzurre di Velasco hanno battuto la Francia 3-1 e conquistato matematicamente gli ottavi di finale da prime del proprio raggruppamento. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: State ascoltando Touring 104.
9: Allora, stavo pensando...

0: Da Woomba Car Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Woomba Car Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora l'apocalisse di fango tra Nepal e Tibet. Continua a salire il bilancio delle vittime mentre si cercano i dispersi. Le autorità cinesi hanno riferito che 260 delle 558 persone ancora disperse dopo una frana al confine tra Nepal e Tibet sono cittadini stranieri. Il Nepal ha riferito che 468 turisti e viaggiatori, tra cui 393 stranieri, risultavano ancora irreperibili. Il servizio della redazione.
2: Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 500 soccorritori nella zona del valico di Girong, dove frane e colate di fango hanno travolto villaggi e infrastrutture. Secondo gli esperti, l'alluvione lampo sarebbe stata innescata da un terremoto di magnitudo 4.4 in alta montagna. La frana provocata dal sisma si è riversata nei corsi d'acqua, generando una massa di detriti che ha percorso decine di chilometri. Le operazioni di soccorso restano difficili per le condizioni del terreno. Coinvolti anche due italiani, il ministro degli esteri Antonio Tajani fa sapere che sono in buone condizioni e assistiti dalla diplomazia italiana.
1: In Italia adesso il caro carburante, il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise e sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Il governo cerca così di contenere l'aumento del costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi però l'impegno ribadito nel Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto, l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante selettivi sulla base del reddito. Nei prossimi giorni verrà valutata la forma di queste misure e soprattutto la copertura finanziaria. Intanto le risorse per coprire lo sconto sulle accise arrivano da un nuovo meccanismo previsto nello stesso decreto di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Nuova ondata di caldo nelle prossime ore con punte di nuovo fino a 40 gradi al sud Italia. Tra le regioni più interessate la Campania, sono stati oltre 1500, il 10% in più del dato medio annuale del 2025, gli accessi nell'ultima settimana al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Cardarelli, una media di 217 al giorno con un picco massimo registrato nella giornata di lunedì 24 agosto. Ad incidere sull'incremento degli accessi, rende noto l'azienda, sicuramente il caldo e le conseguenze sui pazienti più fragili delle ondate di calore. Nuova tragedia della strada Mondragone in provincia di Caserta. Un uomo di 23 anni è stato travolto e ucciso mentre era in sella la sua bici. Alla guida dell'auto un uomo di 52 anni di Baia Domizia che, secondo gli accertamenti dei carabinieri, era al volante sotto l'influenza di alcol e droga. Per il giovane originario del Nepal e regolarmente presente sul territorio italiano non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno arrestato il conducente della vettura, deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Lo sport e il calcio, oggi alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. Coi dubbi Zaleski e Decadeler o Scamacca o Krostic, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è proprio il ritorno dei playoff di Conference League a Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York Zoran Mamdani e corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre fino cioè alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relay ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Iuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotto, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specializzata per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Touring 104. Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Nelle prime ore saranno ancora possibili deboli piogge sui rilievi piemontesi. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo Alpi e Prealpi, soprattutto tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, con rovesci e temporali diffusi che potranno sconfinare verso le aree pedemontane. Qualche fenomeno raggiungerà anche la Liguria di Ponente. Miglioramento dalla sera, mentre sulle altre regioni settentrionali prevarranno sole e poche nubi. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo prevalentemente sereno per l'intera giornata e soltanto qualche velatura pomeridiana. Situazione più variabile sulla Sardegna, dove fino al tardo pomeriggio saranno possibili rovesci o temporali. Dalla sera anche sull'isola è previsto un graduale miglioramento. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cielo sereno. Nel pomeriggio potranno svilupparsi temporanei e nuvolamenti sui rilievi della Basilicata e della Sicilia, con la possibilità di isolati e brevi rovesci. I fenomeni si esauriranno dalla sera. Le temperature minime diminuiranno su Liguria, Calabria, Puglia e lungo il litorale settentrionale della Sicilia, mentre saranno in netto aumento sulla Sardegna e lieve rialzo sulle regioni centrali e nord-orientali. Le massime aumenteranno sensibilmente al centro-nord, sulla Campania centro-settentrionale e sui settori occidentali delle due isole maggiori. Particolare attenzione al caldo. Sardegna e Sicilia saranno interessate da condizioni di ondata di calore, con temperature che potranno superare i 40 gradi centigradi. I venti saranno generalmente deboli e variabili su tutto il paese. Raffiche anche intense potranno verificarsi nelle aree interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi i bacini occidentali e lo Ionio orientale, mentre l'Adriatico sarà generalmente calmo. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sanborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura ancora l'apocalisse di fango tra Nepal e Tibet. Continua a salire il bilancio delle vittime mentre si cercano i dispersi. Le autorità cinesi hanno riferito che 260 delle 558 persone ancora disperse dopo una frana al confine tra Nepal e Tibet sono cittadini stranieri. Il Nepal ha riferito che 468 turisti e viaggiatori, tra cui 393 stranieri, risultavano ancora irreperibili. Il servizio della redazione.
2: Le autorità cinesi hanno mobilitato oltre 500 soccorritori nella zona del valico di Girong, dove frane e colate di fango hanno travolto villaggi e infrastrutture. Secondo gli esperti, l'alluvione lampo sarebbe stata innescata da un terremoto di magnitudo 4.4 in alta montagna. La frana provocata dal sisma si è riversata nei corsi d'acqua, generando una massa di detriti che ha percorso decine di chilometri. Le operazioni di soccorso restano difficili per le condizioni del terreno. Coinvolti anche due italiani, il ministro degli esteri Antonio Tajani fa sapere che sono in buone condizioni e assistiti dalla diplomazia italiana.
1: In Italia adesso il caro carburante, il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise e sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Il governo cerca così di contenere l'aumento del costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi però l'impegno ribadito nel Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto, l'obiettivo è far scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante selettivi sulla base del reddito. Nei prossimi giorni verrà valutata la forma di queste misure e soprattutto la copertura finanziaria. Intanto le risorse per coprire lo sconto sulle accise arrivano da un nuovo meccanismo previsto nello stesso decreto di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Nuova ondata di caldo nelle prossime ore con punte di nuovo fino a 40 gradi al sud Italia. Tra le regioni più interessate la Campania, sono stati oltre 1500, il 10% in più del dato medio annuale del 2025, gli accessi nell'ultima settimana al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Cardarelli, una media di 217 al giorno con un picco massimo registrato nella giornata di lunedì 24 agosto. Ad incidere sull'incremento degli accessi, rende noto l'azienda, sicuramente il caldo e le conseguenze sui pazienti più fragili delle ondate di calore. Nuova tragedia della strada Mondragone in provincia di Caserta. Un uomo di 23 anni è stato travolto e ucciso mentre era in sella la sua bici. Alla guida dell'auto un uomo di 52 anni di Baia Domizia che, secondo gli accertamenti dei carabinieri, era al volante sotto l'influenza di alcol e droga. Per il giovane originario del Nepal e regolarmente presente sul territorio italiano non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno arrestato il conducente della vettura, deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Lo sport e il calcio, oggi alle 20 l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. Coi dubbi Zaleski e Decadeler o Scamacca o Krostic, l'importante è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Il primo spartiacque della stagione per i bergamaschi è proprio il ritorno dei playoff di Conference League a Miskolc con l'Apoel Tel Aviv. Il tennis, rivolta dei fan agli US Open per il caro biglietti, $65 sulla carta, oltre 400 sul mercato secondario. Il sindaco di New York Zoran Mamdani è corso ai ripari assicurando ai suoi concittadini 1000 biglietti a prezzo calmierato. Per $100 1000 appassionati che risiedono in città potranno accedere ai match di Flushing Meadows durante il tabellone principale dal 30 agosto all'8 settembre fino, cioè, alla fase dei quarti di finale del torneo. Ciclismo, dopo 13 anni l'Italia si riprende l'oro iridato nel team relay ai mondiali di mountain bike in corso in Trentino. Iuri Zanotti, Paolo Costa, Martina Berta, Giorgia Pelizzotti, Valentina Corvi e Fabio Bassignana hanno conquistato il quarto titolo mondiale della specializzata per il pedale azzurro, precedendo la Svizzera argento e gli Stati Uniti bronzo. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese della l'alleanza nei prossimi anni. Vediamo adesso all'alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di morti e dispersi, tanti sono stranieri, ballo di dati tra Pechino e Kathmandu, gli Stati Uniti stanziano $500,000 per le popolazioni colpite, il servizio della redazione.
2: Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500,000 per gli aiuti alla popolazione.
1: Camorra ha arrestato un presunto affiliato al clan Amato Pagano, era irreperibile da oltre due mesi ed è stato rintracciato a Napoli. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di tre persone indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si era reso irreperibile dal 22 giugno scorso, quando era stata eseguita la misura nei confronti degli altri indagati. Una fiaccolata per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e una legge speciale per l'area dei Campi Flegrei e la protesta partita ieri sera a Pozzuoli, promossa dal Comitato Emergenza Campi Flegrei, con cittadini scesi in strada per richiamare l'attenzione sull'emergenza creata dal bradisismo e in particolare dal terremoto del 31 luglio. I partecipanti chiedono misure straordinarie e risorse per sostenere famiglie e attività economiche alle prese con gli effetti delle ripetute scosse. Al centro della mobilitazione anche la richiesta di interventi per la messa in sicurezza degli edifici e di garanzie per i residenti costretti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Lo sport, il calcio, l'attesa è finita. Oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase campionato di Champions League e il servizio della redazione.
3: Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Chi accumula libri accumula desideri, e chi ha molti desideri è molto giovane, anche a 80 anni. Ugo Ojetti.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Questa è Touring 104.

0: dire mai.
1: State ascoltando Touring 104.
2: Questa è Touring 104.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese della alleanza nei prossimi anni. Vediamo adesso all'alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di morti e dispersi, tanti sono stranieri, ballo di dati tra Pechino e Kathmandu, gli Stati Uniti stanziano $500,000 per le popolazioni colpite, il servizio della redazione.
2: Case e ponti sono stati spazzati via da una massa d'acqua e fango che ha travolto interi villaggi. Le autorità cinesi e nepalesi stanno fornendo cifre differenti sui dispersi e non è ancora chiaro se alcuni nomi siano conteggiati in entrambi gli elenchi. Tra le ipotesi sulle cause anche il possibile collasso di un ghiacciaio. Sul portale della Farnesina risultano registrati circa 90 italiani presenti tra Tibet e Nepal. Due connazionali risultano direttamente coinvolti, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani assicura che sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500,000 per gli aiuti alla popolazione.
1: Camorra ha arrestato un presunto affiliato al clan Amato Pagano, era irreperibile da oltre 2 mesi ed è stato rintracciato a Napoli. L'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 3 persone indiziate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si era reso irreperibile dal 22 giugno scorso, quando era stata eseguita la misura nei confronti degli altri indagati. Una fiaccolata per chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza e una legge speciale per l'area dei Campi Flegrei e la protesta partita ieri sera a Pozzuoli, promossa dal Comitato Emergenza Campi Flegrei, con cittadini scesi in strada per richiamare l'attenzione sull'emergenza creata dal bradisismo e in particolare dal terremoto del 31 luglio. I partecipanti chiedono misure straordinarie e risorse per sostenere famiglie e attività economiche alle prese con gli effetti delle ripetute scosse. Al centro della mobilitazione anche la richiesta di interventi per la messa in sicurezza degli edifici e di garanzie per i residenti costretti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Lo sport, il calcio, l'attesa è finita. Oggi alle 18 a Monaco il sorteggio per la fase campionato di Champions League, e il servizio della redazione.
3: Saranno 36 le squadre al via e 4 le italiane, Inter, Roma, Napoli e Como. L'Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza e il Como dalla quarta. Ogni squadra disputerà 8 partite contro 2 avversari per ciascuna fascia, una in casa e una in trasferta. Non saranno possibili incroci tra squadre dello stesso paese. La prima giornata è in programma tra l'8 e il 10 settembre. La fase unica terminerà il 27 gennaio.
1: Volley, l'Italia batte anche la Francia e fa 5 su 5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime del girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1 con i parziali di 25-19, 19-25, 25-23, 25-19, perdendo il secondo set ma reagendo subito, a dimostrazione che lo spirito resta quello che le ha portate a conquistare l'oro olimpico e mondiale. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira. e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: C'è un solo modo di dimenticare il tempo. Impiegarlo. Charles Baudelaire.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Touring 104. Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org ed al botteghino la sera dell'evento.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Turing 104. Questa è Turing 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. È stato il collasso di un ghiacciaio a provocare la devastante alluvione che ieri ha colpito l'area tra Tibet e Nepal. A certificarlo è l'Istituto di Geologia statunitense, secondo il quale il terremoto di magnitudo 5.2 è stato causato dal crollo di un ghiacciaio e da una colata di detriti che ha causato conseguenze catastrofiche a valle. Incertezza sul numero esatto di vittime e dispersi. Diversi bilanci forniti dai due paesi sono centinaia morti e quasi un migliaio i dispersi. Il viaggio a sorpresa del capo della CIA a Mosca è stato dettato dalla necessità di avvertire la Russia di non attaccare i paesi della NATO, lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti informate sulla prima visita nota di John Ratcliffe a Mosca. L'avvertimento segue le nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo le quali Vladimir Putin potrebbe mettere alla prova la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese dell'alleanza nei prossimi anni. Il Regno Unito intanto accelera alla revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia, lo rivela il Financial Times. In Algeria è emergenza incendi, il servizio della redazione.
2: Almeno 12 persone sono morte, altre 54 sono rimaste ferite negli incendi boschivi che stanno colpendo il nord dell'Algeria. Le fiamme hanno investito soprattutto le province di Bejaia, Jiele e Tizi Ouzou. Secondo il ministro dell'interno Said Sayoud, 4 vittime si registrano nella provincia di Bejaia, 5 a Jiele e 3 a Tizi Ouzou. All'ospedale di Souk El Tenin sono state ricoverate 54 persone, 6 delle quali in gravi condizioni. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree abitate.
1: 3 focolai sviluppatisi quasi contemporaneamente hanno interessato diverse aree di Ginosa nel Tarantino, arrivando a lambire alcune abitazioni. Per precauzione, diverse famiglie sono state fatte allontanare dalle proprie case mentre sul posto è scattato un articolo intervento di soccorso. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge contenente misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento riguarda la prosecuzione delle attività dell'ex Ilva. Ultima pagina, l'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale, a dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste e in un saggio pubblicato sul suo sito ha messo in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente. La transizione che comporterà sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. Lo sport e il calcio: oggi prende forma la nuova edizione della Champions League con il sorteggio di Monaco. La massima competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, 4 le squadre italiane, Inter, Napoli, Roma e Como alla prima storica partecipazione. Alle 20 intanto l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in conference. L'obiettivo è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Volley: l'Italia batte anche la Francia e fa 5-5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime nel girone davanti alla Francia. L'ultima a inchinarsi, le ragazze di Velasco, si sono imposte per 3-1. Non c'è altro, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto, ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.rocellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: State ascoltando Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Capita a volte di sentirsi per un minuto felici. Non fatevi cogliere dal panico. È questione di un attimo e passa. Gesualdo Bufalino.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
7: Touring 104 Classic. Un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Smash It Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: 104.
2: Touring 104 notizie.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO. Il servizio della redazione.
4: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
3: E un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa rumeno a circa 3 km a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. In seguito al rilevamento, i sistemi di difesa aerea terrestri sono stati posti in stato di allerta e le autorità hanno monitorato l'evoluzione della situazione. Al momento non sono stati segnalati vittime o danni sul territorio romeno. In Italia adesso prorogate per altri 10 giorni le misure contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
5: Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il Governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
3: Il salvataggio in mare non è un crimine, così un portavoce della Sea-Watch 5 appartenente all'omonima ONG tedesca che dallo scorso 17 agosto è ferma nel porto di Napoli dopo aver fatto scendere i migranti soccorsi in mare, metà dei quali minori. Ieri proprio all'interno dello scalo partenopeo si è tenuto un presidio promosso da Mediterranea Saving Humans di protesta e solidarietà. All'iniziativa hanno preso parte anche alcuni rappresentanti di Emergency. Alla nave è stato imposto il fermo di 45 giorni e un'ammenda di 7.500 euro. Avrebbe dovuto svolgere 520 ore di lavori di pubblica utilità in un anno e mezzo, ma dopo 3 anni non ne aveva svolta nemmeno una. Per questo la Corte d'Appello di Torino ha revocato la pena sostitutiva, disponendo il trasferimento di un 49enne in una cella. L'uomo ha però presentato ricorso contro questa decisione, sostenendo che nessuno gli aveva mai detto cosa fare, quando e dove. La Cassazione gli ha dato ragione. Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua, le sculture a forma di zucca e le celebri Infinity Mirror Rooms, è morta il 14 agosto a Tokyo all'età di 97 anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla fondazione che porta il suo nome. Dopo aver studiato pittura a Kyoto nel 1957, si trasferì negli Stati Uniti, prima a Seattle e poi a New York, dove per 16 anni, nonostante le ristrettezze economiche, divenne un nome di punta dell'avanguardia. Negli anni 60 organizzava happenings con corpi nudi dipinti a Pua in luoghi pubblici in chiave antimilitarista e a sostegno dei diritti civili, e lanciò una linea di moda. Non c'è altro, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciusparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Henry Ford.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

Smash It Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi i russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO, il servizio della redazione.
2: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
1: E un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa rumeno a circa 3 km a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. In seguito al rilevamento, i sistemi di difesa aerea terrestri sono stati posti in stato di allerta e le autorità hanno monitorato l'evoluzione della situazione. Al momento non sono stati segnalati vittime o danni sul territorio romeno. In Italia adesso prorogate per altri 10 giorni le misure contro il caro carburante, il servizio della redazione.
3: Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
1: Tre focolai sviluppatisi quasi contemporaneamente hanno interessato diverse aree di Ginosa nel Tarantino, arrivando a lambire alcune abitazioni. Per precauzione, diverse famiglie sono state fatte allontanare dalle proprie case mentre sul posto è scattato un articolato intervento di soccorso. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge contenente misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento riguarda la prosecuzione delle attività dell'ex Ilva. L'ultima pagina: l'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato, la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale, a dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste e in un saggio pubblicato sul suo sito ha messo in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente. La transizione che comporterà sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. Lo sport e il calcio: oggi prende forma la nuova edizione della Champions League con il sorteggio di Monaco. La massima competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, 4 le squadre italiane, Inter, Napoli, Roma e Como alla prima storica partecipazione. Alle 20 intanto l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. L'obiettivo è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Volley: l'Italia batte anche la Francia e fa 5-5 gli europei. Indolore il primo set perso nel torneo, le azzurre sono prime nel girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1. Non c'è altro, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che ottieni. Anonimo.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
11: Benvenuti!
12: Ok.
11: Benvenuti a Casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a Casa Lopresti.
13: Ci siamo, ciao Nick, ci siamo. Due ore, da questo momento. Ho paura del buio, ragazzi. Casa Lopresti.

che atmosfera bellissima che si respira qui in radio, Touring 104 in diretta, anche sul digitale. Infatti volevo salutare i nostri amici che seguono 87 il digitale terrestre. Prima c'è stato il nostro videogiornale, l'originale alle 14, la prima versione, poi lo sapete ci sono le repliche e poi arriviamo noi. L'FM funziona sempre 24 ore.

speak a long time, baby. Bros Spa con Cosmo Kid che canta Love Song. Le due canzoni sono particolari da sempre ormai, da quando realizziamo Castle Presti in diretta dalle 17 alle 19. Ci piace prendere dei dischi della Valigetta Paura. Valigetta Paura che uso un po' meno in questo periodo, perché il mondo Friday Licious è legato alle canzoni anni 70, 80, 90, il mondo della festa. Va bene, oh ragazzi, giovedì 27 agosto, siete ancora in vacanza, noi vi ringraziamo perché so che ascoltate la radio, oggi è una giornata particolare.

auguri se festeggiate un compleanno oggi, un onomastico, un anniversario, auguri. No, ve lo volevo dire. Già 27 agosto, giornata incredibile. Oh, questa è Radio Touring, Casa del Prezzo, immancabile 5-7, e volevo fare una riflessione, la faccio dopo. Ah no, lei è molto brava. Scan Newman.

Che dite? Non è brava lei? Cioè, ho fatto sentire una grande novità oggi, lei è Sky Newman. È britannica, molto brava. C'è Super Nicky alla regia, grazie Nick. Fa caldo di là, eh?

sotto controllo, ragazzi. Il drama nel pomeriggio di Radio Turin 104, tutto questo, sapete, viene in diretta alle 17, alle 19 ed è Casa Lo Prezzi dal lunedì al venerdì. Ciao da Philips. Hey Survivor, le Destiny Child, le sorelle Beyoncé Knowledge, cioè Beyoncé Knowledge e poi l'altra. Canzone bellissima. Hey Survivor.

0: ci sono alcuni video, alcune canzoni che mandiamo che magari sentono soltanto la radio, non stanno guardando video touring, ci sono degli effetti che non abbiamo cancellato, come questa qua di 20 anni fa, almeno forse più di 20 anni fa, Destiny Childs, prima che Beyoncé intraprendesse la carriera solista, che va ben riuscito, devo dire. Va bene, caso lo presti, ci fermiamo un attimo, sì, poi torniamo, non, mi raccomando, saremo con voi fino alle 19, vai ragazzo.
1: Questa è Touring 104.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione.

0: signori, insomma, diamo, non so se si sente bene l'audio, diamo il benvenuto a Paoletta. Ciao Paoletta, grazie.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ma si sente bene? Cioè, sì. Il volume, perché queste cuffie ognuno ha un volume particolare, quindi...
1: No, io ci sono, sento benissimo.
0: E a 12? Sì.

0: si viaggia alla grande. Poi Paletta, bentornata. Tu partirai tra un po', però le tue vacanze sono state bellissime. Sì. Prima il Giffoni per lavoro, Giffoni Film Festival.
1: Giffoni Film Festival è stata una bellissima esperienza perché c'erano diverse personalità, da cantanti.
0: Ma hai raccontato, poi è un festival giovanile del cinema legato col mondo là, tra i più forti al mondo addirittura.
1: Sì. Sì, è tanto conosciuto. Infatti quando ho messo le foto sui social.
0: Ah, ok. Possiamo dire i tuoi social, quali sono i nostri radioascoltatori? Com'è?
1: Allora, @ Paola Aric.
0: Aric.
1: Tra l'altro non ho messo la O perché non mi entrava nello spazio, pensa te.
0: Che bello. Senti Paola, hai ballato? Cioè feste, situazioni? Sì. Com'era il gesto che tu lavoravi lì?
1: Lo faccio, trasversale.
0: Trasversale, perché tu ti occupavi di un settore.
1: Mi occupavo di un settore ibrido che abbracciava comunque artisti, politici, scrittori, quindi non solo un solo ramo settoriale, ma diversi.
0: E quindi li chiamavate nel vostro, diciamo, stand, no? Per intervistarli.
1: Sì, era una sala bellissima, grande, che praticamente arrivavano gli ospiti. Tra l'altro ho consegnato anche i premi.
0: Ah, bravo.
1: È un unicorno, quello che ho consegnato a un artista.
0: L'unicorno?
1: Sì.
0: Come premio?
1: Sì.
0: Ah,
1: possiamo dire anche il nome dell'artista?
0: Certo, perché no?
1: Francesca Michelin, ho consegnato questo corvo che è contro la sfiga. Quindi io ho detto tutte le tue bad energy, i miei termini un po' particolari.
0: Certo,
1: quindi...
0: vabbè, che noi amiamo, lo sai perché noi amiamo.
1: Quindi energia negativa ti porterà in realtà a un oceano di pace.
0: Tu l'hai detto tu proprio così? Cioè, ti è venuto in mente questa cosa di dire a Francesca
1: perché
0: Michelin?
1: Perché il corno comunque rappresenta proprio simbolicamente comunque nelle vecchie epoche, esatto, nella mitologia, e rappresenta proprio un portafortuna.
0: Ah, va bene, grande Paola che ci racconterà altre cose. Questa è Casa Lopresti.

0: Castle Press in diretta su Radio Turin 104. Ciao da Filippo, buon pomeriggio, buon giovedì 27 agosto. Ci abbiamo Paletta che è tornata alle vacanzissime. Però fashion com'è? Rosa quest'anno? Sì. Ci dai delle indicazioni, allora, dritte estive che sta
1: sì,
0: per finire?
1: Volevo
0: però
1: parlare di superstizioni in realtà, di moda.
0: Se partire dall'unicorno che è donato a Francesca Michelin a Giffoni Film Festival, quindi...
1: Sì, ora cambiamo completamente argomento, nel senso che si parla di superstizioni nel campo della moda e dei grandi brand.
0: Ah, ok, hai studiato anche questo, bravo.
1: Sì.
0: Sul treno, ma...
1: Sì, allora... mi affascinano questi argomenti.
0: Fantastico.
1: E, un grande brand, Phil, sì, prima di entrare nel, proprio nel cuore della sfilata, quindi delle Fashion Week, mette un ramoscello essiccato nella tasca destra.
0: Ah, ok, a tutti.
1: Incrocia le dita per sperare comunque che la sfilata vada bene. Però proprio.
0: Ma lo mette lui quello che fa?
1: Sì, sì.
0: Oppure a tutti i modelli li mette nella tasca?
1: No, no, no. Prende questo rametto lui, sì, se sì, lo porta. E lo mette nella tasca destra dei pantaloni suoi.
0: Superstizione,
1: sì.
0: Un ramoscello di ulivo? No,
1: allora può essere, basta che sia un ramoscello, può essere un libro, cioè qualsiasi... è indicativo come cosa.
0: Va bene.
1: L'importante comunque è che porta fortuna alla sfilata.
0: Beh, siamo curiosi, ce n'è un'altra di sì, superstizione, qual è?
1: Allora, questa deriva dal teatro più che altro, sì, che dalla moda. Non si indossa mai il viola.
0: Questo anche in TV mi dicevano, sì, questa
1: sì,
0: cosa, roba qui.
1: Che perché è... non porta i money, quindi i soldi.
0: Ah, ok.
1: Cioè, agli cioè, artisti.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Ma cioè, chissà, devo informarmi meglio da dove deriva sta cosa. Da dove viene. Cioè, il colore di viola perché non è valido.
1: Sì, non porta fortuna.
0: In TV.
1: Quindi non si indossa in teatro. E molti backstage e Fashion Week stanno inserendo proprio questa superstizione.
0: Va bene. Adesso vado a trovarmi questa cosa qua. Interessante. Caso lo presti.

0: vabbè, sei venuto a trovarci, a salutarci, perché poi parti, vai via.
1: Sì, non me lo ricordare.
0: No, vabbè, ce lo ricordo. Cioè, comunque, tuoi cuori c'è sempre la radio, Caso Presti, sì, il nostro mondo, tutti questi pazzerellini che
1: sì, conosci. Sì, qui io mi sento a casa.
0: Vai. Pazzerellini è bellissimo. Senti Paola, ci hai raccontato questo mondo fantastico dove tu hai partecipato al Cifoni Film Festival.
1: Sì.
0: Grandissimo. A livello internazionale per i giovani, per i bambini, è uno degli eventi più forti.
1: Sì,
0: nel
1: aiuta
0: mondo.
1: Comunque anche a indirizzare i bambini, i ragazzi verso la strada che è meglio intraprendere per loro.
0: Ah, ok, ok, ok. E... però fanno film, fanno tante visioni, cioè
1: sì,
0: bellissimo.
1: C'era una sala dove venivano proiettati i film.
0: La super giuria blindata, no? Perché poi devono assegnare il premio, no? Quindi... e tutti ci tengono,
1: allora,
0: quando partecipano.
1: Nella

0: vincere.
1: Sì, allora nella sezione però dei film venivano proiettati i film che dovevano appunto uscire, come ad esempio abbiamo visto l'anteprima di Oceania.
0: Ah sì, quello di Nolan, sì.
1: Sì, e venivano commentate.
0: Sì.
1: E poi veniva assegnato un giudizio al film più bello.
0: E da lì, se parte da lì il giudizio, insomma, dal festival è tanta roba, giusto?
1: Sì, assolutamente.
0: È abbastanza apprezzabile per i critici.
1: La mia sezione, non per qualcosa, però era la più bella.
0: No, però dimmi, fammi il gesto, com'è il gesto tuo?
1: Trasversale.
0: La tua versione trasversale era?
1: Trasversale, ok. Sì. Praticamente quando arrivava un ospite lo accoglievamo con questo saluto.
0: Bello, bello, bello. Comunque sognatelo, diciamo ai nostri radioascoltatori, anche quelli che guardano 87 il digitale terrestre, che ci sono tantissime figure nel mondo della comunicazione, della radio, della TV, che uno può fare. Cioè, tanti, sì, che poi diventano lavori.
1: Ho scoperto anche la figura del talent manager.
0: Talent manager, sì, ok.
1: Non avevo idea esistesse questa figura.
0: Ne parleremo perché dopo, perché vedo già che mi fanno cenno, perché arriveremo alle news con un'altra canzone di qualche estate fa.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a intensificare gli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati per un accordo di pace sono giunti a un punto morto. A pesare sullo stallo ci sarebbe anche l'attenzione che l'amministrazione di Trump ha spostato sul conflitto con l'Iran. Le fonti di Bloomberg indicano che la Russia si aspetta che gli Stati Uniti esercitino pressioni sull'Ucraina affinché ceda la parte della regione di Donetsk ancora sotto il controllo di Kiev. Nella notte diversi attacchi russi hanno colpito la capitale ucraina e Odessa. Intanto si fa sempre più concreto il rischio di una provocazione da parte di Mosca nei confronti della NATO e del servizio della redazione.
2: Il viaggio a sorpresa del direttore della CIA John Ratcliffe a Mosca sarebbe servito anche per lanciare un avvertimento diretto al Cremlino: non attaccare i paesi della NATO. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. L'allarme nascerebbe da nuove valutazioni dell'intelligence americana, secondo cui Vladimir Putin potrebbe tentare nei prossimi giorni di mettere alla prova la tenuta dell'alleanza con un attacco limitato contro uno dei suoi membri. Secondo altri media statunitensi, Mosca starebbe inoltre preparando una nuova escalation militare contro l'Ucraina dopo aver concluso che i negoziati di pace sono arrivati a un punto morto.
1: E un nuovo drone è stato rilevato questa mattina dai sistemi radar del Ministero della Difesa rumeno a circa 3 km a nord di Valcove, in territorio ucraino, nelle immediate vicinanze del confine con la Romania. Lo hanno reso noto le autorità di Bucarest, precisando che il velivolo senza pilota non ha effettuato incursioni nello spazio aereo nazionale. In seguito al rilevamento, i sistemi di difesa aerea terrestri sono stati posti in stato di allerta e le autorità hanno monitorato l'evoluzione della situazione. Al momento non sono stati segnalati vittime o danni sul territorio romeno. In Italia adesso prorogate per altri 10 giorni le misure contro il caro carburante. Il servizio della redazione.
3: Lo sconto sulle accise del gasolio viene prorogato fino al 5 settembre. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha emanato il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri che mette a disposizione altri 130 milioni di euro per contenere i prezzi durante i giorni del controesodo estivo. La copertura arriverà attraverso il nuovo meccanismo di acconto fiscale sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Successivamente il governo punta però a cambiare il sistema e introdurre aiuti più selettivi, calibrati sul reddito. L'obiettivo è concentrare le risorse sui nuclei maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici.
1: Tre focolai sviluppatisi quasi contemporaneamente hanno interessato diverse aree di Ginosa nel Tarantino, arrivando a lambire alcune abitazioni. Per precauzione, diverse famiglie sono state fatte allontanare dalle proprie case, mentre sul posto è scattato un articolato intervento di soccorso. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge contenente misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Il provvedimento riguarda la prosecuzione delle attività dell'ex Ilva. Ultima pagina: l'intelligenza artificiale sarà o il più grande strumento di uguaglianza mai inventato o la peggiore fonte di ingiustizia. La sfida è colossale, a dirlo è Bill Gates, che in una serie di interviste e in un saggio pubblicato sul suo sito ha messo in guardia dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per il fondatore di Microsoft, infatti, questa tecnologia è più pericolosa di quanto i leader del settore vogliano ammettere pubblicamente. La transizione che comporterà sarà uno dei periodi più turbolenti della storia umana che i governi non sono preparati ad affrontare. Lo sport e il calcio: oggi prende forma la nuova edizione della Champions League con il sorteggio di Monaco. La massima competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, 4 le squadre italiane, Inter, Napoli, Roma e Como alla prima storica partecipazione. Alle 20 intanto l'Atalanta sfida l'Apoel per un posto in Conference. L'obiettivo è schiodarsi dallo 0-0 di Bergamo per poter misurare le proprie ambizioni. Volley: l'Italia batte anche la Francia e fa 5-5 agli europei. Indolore il primo set perso nel torneo. Le azzurre sono prime nel girone davanti alla Francia, l'ultima a inchinarsi. Le ragazze di Velasco si sono imposte per 3-1. Non c'è altro, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
8: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di fare tentativi? Vincent van Gogh.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: Che bello! Gli ho chiesto a Paola prima di arrivare in studio, cioè no, gli ho chiesto prima di arrivare nel suo studio nostro, che sta bene, le altre cose qua dentro, però fuori la temperatura lo sappiamo.
1: Fuori
0: è incredibile.
1: Pensa che mi si sono gonfiati i capelli.
0: I gonfiati capelli?
1: Sono crespi adesso.
0: Ok. È l'effetto da discoteca.
1: Li avevo stirati stamattina presto.
0: Wow.
1: E si sono gonfiati.
0: Notizie, consigli di Paola per le nostre amiche che stanno ascoltando la radio, stanno guardando video touring sul canale 87 del Digitale Terrestre. 27 agosto, che bello.
1: Però io uso spesso una cosa insolita.
0: Aiuto. La birra? No.
1: No.
0: La birra sui capelli?
1: No, la birra no.
0: L'ho sentita.
1: È un profumo
0: Al
1: cookies, che sarebbe il biscotto.
0: Cookies?
1: Cookies, sì.
0: E che fai? Tu spalmi nei capelli?
1: Praticamente il cookies sarebbe il profumo del biscotto, quindi biscotto e bergamotto.
0: Ah, ok.
1: E sono dei flaconcini che io metto sui capelli, però sono senza alcol, perché se si mette il profumo, la fragranza normale,
0: ma certo,
1: poi si rovinano i capelli, quindi
0: diventi gialla.
1: No, c'è chi lo fa,
0: Sì, c'è chi lo fa. E qui questo cosa comporta il capello? Cioè...
1: Che lascia una scia buonissima, puoi pure non usare il profumo normale sul corpo.
0: Però è bello,
1: perché
0: bello.
1: Si sente.
0: Ok, questo è un consiglio. Io pensavo per i riccioli, no? Che vengono col caldo. No,
1: no. Su quelli ci stiamo lavorando tanto.
0: Senti, adesso c'è una canzone che è arrivata proprio all'inizio dell'agosto, però è molto bella.

0: Non ci fermiamo mai, anche perché domani è venerdì, già la prima mattina potete sentire tantissime novità che sono già arrivate e i nostri supereroi le hanno già posizionate, quindi domani mattina scoccare la mezzanotte stanotte. No, sai, quando ci mandano le cartoline digitali, le case discografiche, c'è scritto embargo assoluto, mi raccomando non mandarla prima del giorno stabilito, sì. Ho già visto singoli nuovi, tipo Giovannini, cioè sono tanti belli, interessanti. Alcuni ho già sentito, aiuto, tossisco incredibilmente. Paola, vai tu allora.
1: Allora, comunque, al Giffoni, mi sono dimenticata di dire questa cosa. Okay. C'era un modello.
0: Giffoni Film Festival.
1: Sì, Giffoni Film Festival, esatto. E c'era questo modello perché ovviamente anche a artisti, scrittori, fumettisti, sono venuti anche, cioè è venuto un modello di una maison molto importante. Ok. Questo modello era una personalità molto particolare, parlando comunque di outfit, è arrivato con
0: la gonna, no?
1: No, no,
0: non è la gonna.
1: Gonna no, però è arrivato con un coordinato, una maglietta rossa, dei pantaloni rossi con disegnate le rose sui pantaloni.
0: Le rose?
1: Sì, rose rosse sui pantaloni. Ma il pezzo forte, che secondo me è stata una strategia di marketing bellissima, è che è arrivato e ha consegnato a le ragazze che erano sul palco, perché c'erano anche le ragazze,
0: sì,
1: facevamo
0: sì,
1: a turno,
0: certo.
1: Per appunto intervistare, e ha consegnato le rose, ha fatto questa entrata iconica,
0: studiatissima, certo,
1: le rose brandizzate.
0: Ah, che fantastico. Senti, ma dato che parliamo di moda, che tu sei esperta in moda, di outfit, come dici, quest'inverno posso comprarmi una, non so, una cosa strana?
1: Sì,
0: per gli uomini o per le donne? Cioè, che consigli dai? Com'è?
1: Ma in realtà vanno bene anche per gli uomini.
0: Okay.
1: Però bisogna essere molto stravaganti per indossarle, ecco. Quindi per, più per le donne, però per uomini magari stravaganti sì, perché andranno tantissimo le pellicce.
0: Ah, le pellicce.
1: L'anno scorso è andato sempre l'animalier, il leopardato, però quest'anno andrà lo zebrato.
0: Ok, state con noi ragazzi.

0: Hai visto lo Giottano? Scusa la radio, baby. È stato un tormentone qualche anno fa, scusa la radio, eravamo ancora nella sede di Campo Calabro, io mi uscivo ogni tanto tra una canzone e l'altra e dicevo scusa la radio. E poi partiva il disco, coordinato con il regista di allora, che ogni tanto c'è Gustavo che saluto. Bene, come stai? Paola, bella atmosfera di radio, visto? Radio Touring, siamo in diretta anche oggi. C'è Paoletta che è venuta a trovarci, ragazzi, perché poi parte, allora voleva per forza stare con noi.
1: Comunque il vestito del videoclip di Serena Brancale è molto bello ed elegante.
0: Ah, ok.
1: Lei vedo comunque che non osa tantissimo negli outfit.
0: Molto minimal, come sì. Il termine minimal.
1: Però,
0: è giusto, correggimi.
1: Bravissimo, stai imparando.
0: No, senti, volevo chiedere, prima raccontavi che per questo inverno, autunno inverno, ci dobbiamo preparare. Perché il vestito leopardato andava lo scorso anno, che si poteva utilizzare,
1: la pelliccia leopardata.
0: Adesso zebra, un altro colore. Okay. C'è cioè, un altro colore, un altro.
1: Stanno facendo anche i leggings zebrati, tutto ciò che.
0: Ah, proprio sì? Quindi bianco-nero, rigorosamente. Quindi sì. Il bianco e il nero è il colore, diciamo, dell'autunno.
1: Allora, sì, però c'è anche altri colori. Non dimentichiamoci che andrà tanto il borgogna.
0: Il borgogna?
1: Mm-hmm. E,
0: attenzione, ragazzi, prendete nota che Paola non sbaglia, è infallibile.
1: Il blu scuro.
0: Blu scuro, ok, bello.
1: E l'azzurro continuerà ad esserci.
0: Ok, va bene. Grazie, Paola.

0: Che bello il singolo di Ugel, ma soprattutto che bello lei, cioè che brava lei, si chiama Ultra Nut, che la ricordiamo negli anni 90 con un singolo bellissimo Free. C'è Pino che ascolta la radio con delle casse pazzesche, volevo salutare anche Stefania che stanno ascoltando la radio, penso in macchina perché non vedo più delle moto con che avevano le casse le moto alcune volte. Tu sentivi andavi in moto e sentivi la musica.
1: Sì, io.
0: Mi sa che sia Stefania che Pino sono in macchina.
1: Comunque una volta
0: oppure a mare, saranno a mare con radiolone gigante.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: Castle Pressy, immancabile l'orario, l'appuntamento alle 17 alle 19 qui su Radio Tour in 104, nella serie bellissima, devo dire. Siamo anche collegati con l'87 in tutta la Calabria, sul digitale terrestre, Messina provincia. Abbiamo Paoletta, che è venuta a salutarci, perché lei tantissimi anni fa, prima di scappare per Milano, era il giovedì, era
1: fissa qui alla radio.
0: Eri fissa alla radio perché ci raccontavi ogni giovedì come ci dovevamo vestire. Infatti, sì, con gli altri ragazzi tecnici della radio, io ogni volta che sapevo che era il giovedì, dicevo: senti, ma secondo te quando arrivo Paolo ci critica come vestiario, come look? Vabbè, però fa parte del tuo mestiere, giusto?
1: Sì. Comunque mi piace, cioè, informarmi su tutto ciò a 360 gradi che riguarda moda e anche particolarità strane nel,
0: certo,
1: mondo della moda.
0: Certo. Vabbè, siamo rimasti là su quel mondo della nuova moda autunnale invernale.
1: Sì, stiamo parlando delle tendenze. Sì. Appunto invernali. Adesso comunque ci saranno anche le Fashion Week, quindi ci saranno
0: molti
1: look stravaganti, tra cui comunque gioielli molto grandi.
0: Si usano, esempio, tantissimo?
1: Sì.
0: Chiedo perché.
1: Anche le borse a secchiello si usano.
0: Borse a secchiello, ma in autunnali oppure prossima estate?
1: No, questi qua sempre autunnali.
0: Autunnali, ok. Sì. Quindi lancio della moda proprio del periodo.
1: Sì, adesso andranno anche tantissimo le borse a secchiello. Sarebbero delle borse che hanno appunto questa forma da secchiello.
0: Ok, vabbè, da mare, diciamo, va bene, che ho inteso perfettamente. Allora, andranno queste di moda?
1: Sì.
0: Quest'autunno? Ci fidiamo, ragazzi, ci fidiamo. Ehi, hey, baby!

più ballate in assoluto qui in radio, ma non solo, ovviamente anche le feste. Another con 54 Ultra, Told to You. Grazie agli amici che stanno ascoltando la radio in macchina, che guardano il TV, ma vi segnalo sempre che potete andare sul sito della radio, touring104.it, perché la nostra redazione giornalistica è sempre al lavoro prima mattina, vi informa su tutto, quindi andate sul sito e ci sono tutte le notizie dettagliate del territorio. C'è la nuova di Peggy Goo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vai, vai Angelina Mango, bella sta canzone con Marco Mengoni. Ciao. Ci sta accompagnando tutta quest'estate esagerata del 2026. Siamo giovedì, domani con l'ultima puntata. Paoletta è venuta a trovarci, tra un po' e via. Com'è? Sì. Vabbè, tu vedi, anche se sei a Milano, cioè tu in 104
2: sì,
1: punti.
2: Comunque, alcune volte sì.
1: Lo dico ai nostri amici che magari ritornano a ristudiare oppure per lavoro. In tutto il mondo basta collegarsi alla radio, quindi sul sito vedete la radiovisione.
2: Abbiamo anche il mitico Phil.
1: Vabbè, no, tutto il team della radio sono spettacolari, devo dire. Sono uscite le canzoni molto belle, interessanti. Lei è una voce meravigliosa, si chiama Senna Spyro. Guarda un po' il suo look, Paolo, e poi ne discutiamo.
2: Lo commentiamo insieme.
1: Certo.

0: Che brava. Read expectation. Che brava, hai sentito che brava lei, eh? Bello, bello. Però io ti avevo chiesto il look. Io sapevo che look aveva.
1: Allora, possiamo dirlo comunque che è una fashionista.
0: Una fashionista? Ce lo spieghi in termini normali?
1: Ovviamente. Sì, la fashionista è colei comunque che segue le tendenze, che piace uno stile elegante, raffinato, però che non caccia personalità.
0: Ah, ok, non toglie assolutissimamente, cioè proprio gli sta bene il vestito, perché se lo indossasse un'altra persona.
1: Sì, però
0: non...
1: segue molto la moda, proprio posso percepire questa cosa.
0: Lo diciamo perché sta guardando, sta ascoltando la radio e non sta guardando la TV, per il video di Sienna Spyro.
1: Sì, perché indossa questo bellissimo vestito lungo, bianco.
0: Com'è, un tubo, come si chiama? In termine tecnico non so se.
1: Allora, no, si chiama vestito a sirena. A sirena. Comunque okay. La slancia. Se tu notavi appunto dal videoclip, la slanciava molto e metteva in evidenza le forme.
0: Ah,
1: quindi
0: va benissimo.
1: La particolarità sta comunque che questo vestito non è un vestito comunque minimal, perché possiamo vedere delle piume.
0: C'erano delle piume, non ho notato, va bene, ok, la prossima volta metto le occhiali. Tra un po' Paola ed io andremo via e ci abbiamo due canzoni, tu

0: puntata di oggi. Io ringrazio Nicky in super regia, grazie a Paoletta, buon rientro a Milano, giusto?
1: Sì.
0: Raccomando,
1: dal sole passeremo alla pioggia.
0: Ah sì, se ci hanno già informato.

0: ci però vanno ci po- questi giorni.
1: Ah, però ci può stare, dai, dopo sono caldo incredibile. Grazie ai nostri afficionados, come al solito torneremo domani dalle 17 alle 19. Buon viaggio Paola, grazie.
0: Grazie.
1: Mi raccomando, non ti dimenticare di noi.
0: Quanto mai.
1: Ok. Ciao da Filippo da Casalopressi, torno domani, sarò puntuale in radio e in TV dalle 17.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione che ha colpito la regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet. Secondo gli ultimi dati disponibili, le vittime sono più di 350, circa 1.400 persone risultano ancora disperse. Tra queste ci sono numerosi turisti stranieri e pellegrini. I numeri devono essere considerati provvisori. Le autorità nepalesi e cinesi stanno compilando elenchi separati. Non è ancora possibile escludere sovrapposizioni. A provocare la catastrofe sarebbe stato il collasso di una massa glaciale. Ghiaccio, rocce e detriti sono precipitati in un corso d'acqua di montagna, generando un'enorme onda di fango che ha investito le vallate sottostanti. Interi centri abitati sono stati travolti, distrutti anche ponti, strade, impianti per la produzione di energia. Più di 300 persone sono state tratte in salvo, alcune con l'impiego di elicotteri. Le operazioni rimangono estremamente difficili a causa delle frane, delle comunicazioni interrotte e dell'impossibilità di raggiungere via terra le zone più isolate. La Farnesina continua le verifiche sulla presenza e sulle condizioni dei cittadini italiani nell'area.
2: Il Qatar prova a riaprire il dialogo tra Stati Uniti e Iran, mentre rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio e gas. Il primo ministro e ministro degli esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha incontrato a Teheran il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Al centro dei colloqui la riduzione delle tensioni, la ripresa del negoziato e la libertà di navigazione nello stretto. Iran e Oman stanno discutendo un piano che prevede la creazione di un corridoio temporaneo per le navi commerciali e una collaborazione nella rimozione delle mine. L'intesa, tuttavia, non è ancora stata definita in tutti i suoi aspetti. A confermare la pericolosità dell'area e il danneggiamento di una petroliera colpita nei giorni scorsi da un proiettile di origine non accertata. Incendio a bordo è stato spento, l'equipaggio risulta in salvo e non sono stati segnalati danni ambientali. Il traffico petrolifero attraverso Hormuz resta molto inferiore ai livelli precedenti d'inizio del conflitto.
1: L'Europa rimane un interesse fondamentale per gli Stati Uniti, ma deve assumersi una responsabilità maggiore nella propria difesa convenzionale. Il messaggio è arrivato da Elbridge Colby, sottosegretario americano responsabile della politica della difesa, dopo l'incontro al quartier generale della NATO a Bruxelles. Colby ha spiegato che Washington sta discutendo con gli alleati una nuova distribuzione dei compiti. Gli Stati Uniti intendono concentrare una parte crescente della propria attenzione sull'emisfero occidentale e sull'area dell'Indo-Pacifico, considerata decisiva per il confronto strategico con la Cina. Non viene annunciato un disimpegno americano dalla NATO. Washington chiede però che i paesi europei aumentino gli investimenti militari, rafforzino l'industria della difesa e siano in grado di sostenere in prima persona la protezione convenzionale del continente. Una richiesta destinata a influire sulle scelte politiche e sui bilanci dei governi europei, compreso quello italiano.
2: La politica italiana torna al confronto pubblico dopo la pausa estiva. A CEIEM e Sapi, che in Puglia si apre la nona edizione della manifestazione La Piazza, il bene comune. La rassegna riunisce esponenti del governo, rappresentanti delle istituzioni europee, amministratori locali e protagonisti dell'economia. Tra gli ospiti annunciati figurano i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto, e 9 ministri. Ad aprire gli incontri sono il ministro per lo sport e i giovani Andrea Boli e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.
1: Fine delle vacanze per milioni di italiani, nuovo fine settimana di traffico intenso sulla rete stradale e autostradale. ANAS prevede tra venerdì e domenica oltre 25 milioni di spostamenti di veicoli. Viabilità Italia ha indicato il bollino rosso per il pomeriggio di venerdì, per la mattinata di sabato, nuovamente per il pomeriggio di domenica. I flussi più consistenti sono attesi dalle località di villeggiatura verso le grandi città, con possibili rallentamenti lungo le principali direttrici dal sud verso il centro nord e sulle strade di collegamento con le località costiere. Per limitare i disagi, ANAS ha sospeso o chiuso temporaneamente 1.175 cantieri, pari a circa l'83% di quelli attivi. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Che gli uccelli dell'ansia e della preoccupazione volino sulla vostra testa. Non potete impedirlo. Certamente potete evitare che vi costruiscano un nido. Proverbio cinese.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Touring 104. Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
10: Ma

0: Rumba Car Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Frydelicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Touring 104. Stare con

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. La Russia afferma di aver superato in alcuni punti la prima linea difensiva ucraina lungo l'asse tra Sloviansk e Kramatorsk, due città strategiche della regione orientale del Donetsk. A rivendicare l'avanzata è stato il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo Gerasimov, le forze di Mosca starebbero avanzando su un fronte esteso per circa 160 km. Il generale russo sostiene che alcune unità siano arrivate a 4 chilometri dalla periferia orientale di Sloviansk. Altri combattimenti sarebbero in corso nell'area dell'aeroporto di Kramatorsk, circa 3 chilometri dalla città. Le dichiarazioni provengono dal Ministero della Difesa russo e non risultano confermate in modo indipendente né dalle autorità ucraine.
2: E di almeno 12 morti e 54 feriti, il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che stanno colpendo diverse zone dell'Algeria settentrionale. 6 persone risultano ricoverate in gravi condizioni. Le vittime sono state registrate nelle province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo la protezione civile algerina sono stati segnalati complessivamente 159 incendi e circa 80 roghi non risultano ancora completamente domati.
1: Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco. Rubio ha chiesto al governo messicano azioni più incisive per fermare il traffico di fentanyl e delle altre droghe dirette verso gli Stati Uniti, disarmare i cartelli e contrastare l'immigrazione irregolare. Il Messico ha ribadito la propria disponibilità alla cooperazione, precisando però che il rapporto deve rispettare la sovranità nazionale ed essere fondato su una collaborazione senza subordinazione. Velasco inoltre ha chiesto maggiori garanzie per i cittadini messicani coinvolti nei controlli e nelle procedure migratorie negli Stati Uniti.
2: E veniamo in Italia. Il governo prepara una nuova riunione a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato che il tavolo sarà convocato nei prossimi giorni. Il confronto dovrà riguardare la procedura per l'assegnazione degli impianti, gli investimenti necessari alla decarbonizzazione della produzione e le conseguenze occupazionali sul territorio. Urso ha definito il salvataggio dell'ex Ilva una grande sfida, sostenendo che potrà essere affrontata soltanto con il contributo di governo, sindacati, aziende ed enti locali. Il ministro è intervenuto anche sul settore automobilistico, confermando l'obiettivo di arrivare a 1 milione di veicoli prodotti in Italia nel 2030.
1: L'agenzia di valutazione Fitch richiama l'attenzione sulle offerte presentate da Monte dei Paschi di Siena per Banco BPM e Banca Generali. Secondo Fitch, le due operazioni comportano un considerevole rischio di esecuzione. Monte dei Paschi dovrebbe infatti gestire contemporaneamente le nuove acquisizioni e completare l'integrazione di Mediobanca. MPS ha proposto uno scambio di azioni con un premio del 10% per Banca Generali, mentre l'offerta per Banco BPM non prevede un premio iniziale. L'obiettivo dichiarato è creare il secondo gruppo bancario italiano alle spalle di Intesa San Paolo e davanti a Unicredit, con attività finanziarie complessive per circa 810 miliardi di euro.
2: La cronaca, nuovi passaggi dell'inchiesta sull'attentato compiuto davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Le persone accusate di aver partecipato materialmente all'esplosione sono chiamate a rispondere alle domande dei magistrati. I difensori hanno annunciato la loro intenzione di chiarire la natura del mandato ricevuto e il ruolo attribuito a diversi indagati. 3 uomini si trovano in carcere, mentre una donna è agli arresti domiciliari. Le accuse contestate a vario titolo comprendono la detenzione e l'impiego di un ordigno esplosivo, la minaccia e il danneggiamento con l'aggravante delle modalità mafiose.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio, completato a Monte Carlo il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. L'Inter ospiterà Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Giocherà invece in trasferta contro Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma affronterà in casa Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa giocherà contro Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e Capatene. Per il Napoli, partite interne contro Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. Gli azzurri saranno invece in trasferta contro il Manchester City, il Porto, Villarreal e Saba. Il Como, la sua prima partecipazione alla Champions, ospiterà Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e Capatene. Le 4 trasferte saranno contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Ogni squadra disputerà quindi 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi, mentre quelle classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di serata.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Russia afferma di aver superato in alcuni punti la prima linea difensiva ucraina lungo l'asse tra Sloviansk e Kramatorsk, due città strategiche della regione orientale del Donetsk. A rivendicare l'avanzata è stato il capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov durante una visita a un centro di comando vicino al fronte. Secondo Gerasimov, le forze di Mosca starebbero avanzando su un fronte esteso per circa 160 km. Il generale russo sostiene che alcune unità siano arrivate a 4 chilometri dalla periferia orientale di Sloviansk. Altri combattimenti sarebbero in corso nell'area dell'aeroporto di Kramatorsk, a circa 3 chilometri dalla città. Le dichiarazioni provengono dal Ministero della Difesa russo e non risultano confermate in modo indipendente né dalle autorità ucraine.
2: E di almeno 12 morti e 54 feriti, il bilancio provvisorio degli incendi boschivi che stanno colpendo diverse zone dell'Algeria settentrionale. 6 persone risultano ricoverate in gravi condizioni. Le vittime sono state registrate nelle province di Bejaia, Jiel e Tizi Ouzou. Secondo la protezione civile algerina, sono stati segnalati complessivamente 159 incendi e circa 80 roghi non risultano ancora completamente domati.
1: Sicurezza, narcotraffico e immigrazione al centro dell'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli esteri messicano Roberto Velasco. Rubio ha chiesto al governo messicano azioni più incisive per fermare il traffico di fentanyl e delle altre droghe dirette verso gli Stati Uniti, disarmare i cartelli e contrastare l'immigrazione irregolare. Il Messico ha ribadito la propria disponibilità alla cooperazione, precisando però che il rapporto deve rispettare la sovranità nazionale ed essere fondato su una collaborazione senza subordinazione. Velasco inoltre ha chiesto maggiori garanzie per i cittadini messicani coinvolti nei controlli e nelle procedure migratorie negli Stati Uniti.
2: E veniamo in Italia. Il governo prepara una nuova riunione a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato che il tavolo sarà convocato nei prossimi giorni. Il confronto dovrà riguardare la procedura per l'assegnazione degli impianti, gli investimenti necessari alla decarbonizzazione della produzione e le conseguenze occupazionali sul territorio. Urso ha definito il salvataggio dell'ex Ilva una grande sfida, sostenendo che potrà essere affrontata soltanto con il contributo di governo, sindacati, aziende ed enti locali. Il ministro è intervenuto anche sul settore automobilistico, confermando l'obiettivo di arrivare a 1 milione di veicoli prodotti in Italia nel 2030.
1: L'agenzia di valutazione Fitch richiama l'attenzione sulle offerte presentate da Monte dei Paschi di Siena per Banco BPM e Banca Generali. Secondo Fitch, le due operazioni comportano un considerevole rischio di esecuzione. Monte dei Paschi dovrebbe infatti gestire contemporaneamente le nuove acquisizioni e completare l'integrazione di Mediobanca. MPS ha proposto uno scambio di azioni con un premio del 10% per Banca Generali, mentre l'offerta per Banco BPM non prevede un premio iniziale. L'obiettivo dichiarato è creare il secondo gruppo bancario italiano alle spalle di Intesa San Paolo e davanti a Unicredit, con attività finanziarie complessive per circa 810 miliardi di euro.
2: La cronaca, nuovi passaggi dell'inchiesta sull'attentato compiuto davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Le persone accusate di aver partecipato materialmente all'esplosione sono chiamate a rispondere alle domande dei magistrati. I difensori hanno annunciato la loro intenzione di chiarire la natura del mandato ricevuto e il ruolo attribuito a diversi indagati. 3 uomini si trovano in carcere, mentre una donna è agli arresti domiciliari. Le accuse contestate a vario titolo comprendono la detenzione e l'impiego di un ordigno esplosivo, la minaccia e il danneggiamento con l'aggravante delle modalità mafiose.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio, completato a Monte Carlo il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026-2027. L'Inter ospiterà Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda. Giocherà invece in trasferta contro Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava. La Roma affronterà in casa Real Madrid, Sporting Lisbona, Lille e Slovan Bratislava. Fuori casa giocherà contro Paris Saint-Germain, Manchester United, Fenerbahce e Capatene. Per il Napoli, partite interne contro Arsenal, Club Brugge, Bodo Glimt e Viking. Gli azzurri saranno invece in trasferta contro il Manchester City, il Porto, Villarreal e Saba. Il Como, la sua prima partecipazione alla Champions, ospiterà Paris Saint-Germain, Manchester United, Lipsia e Capatene. Le 4 trasferte saranno contro Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens. Ogni squadra disputerà quindi 8 incontri, 4 in casa e 4 in trasferta. Le prime 8 della classifica generale accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno affrontare gli spareggi, mentre quelle classificate dal 25° posto in poi saranno eliminate. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di serata.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.

Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

tavole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.